0: tutti vi diranno è matta. Tutti vi diranno è matta.
1: E mi è piaciuto sempre, guardati.

0: Quell'occasione lì, in quel saltero lì, gli spartani durano la parte.
1: Un caffè per piacere.